0: le sue reniche oneste non penso non riceve.
1: Le oneste che fanno sotto la neve.
0: Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo. Un freddo cane.
1: Ed io, Marcel, non ti nascondo che non credo al sudor della fronte.
0: Ho viaggiato le dita, ma si accorta i tenessi mollate tu in quella gran ghiacciaia che cuore di musetta.
1: L'amore, il cabinetto che sciupa troppo
0: in fretta.

0: passi dal mio dramma dopo. Lo trovo scintillante. Ma dura poco.
1: La brevità, gran pregio.
0: Autore a me l'assedio. Questi intermezzi fan morir di nebbia. Presto!
1: Atto secondo!
0: Non far sussurro.

0: vestaglia mi cammina, o credo sofferto
1: un inteso, un signor.
0: Accetta di domando,
1: ma quando
0: che

Guardare è un papagallo, ma di tanti voglia, questo giunge, questo

che se ricco vada la licenza, orso abbiate il pelo. Farò la conoscenza la prima volta, un barbito sore. Mi date mani di color, qua già un rasoio.